0: viva. Vedi umano maggiore, accavato della vetera. Baba lo mo bushete, ila ila mpio di matiwa. Lo mi nisce vete, accavato della vetera. Baba lo mo bushete, ila ila.
1: We know exactly where to put the hit to make you feel good.
2: Yeah, man.
1: 96.9 Cool